0: non tutti i giorni son chiare, Signore, giorni in cui il sole si nasconde tra le nuvole, orizzonte perduto.
1: Programa diário de aconselhamento espiritual.